0: RTR.
1: Laura sa niente più mi dà.
0: Radio Tonrodez.
1: Se poi ci amiamo adesso, se poi, però non è lo stesso.
2: Mi dico.